o voi marrone rigide, ringiovanir bramate, le vostre rughe incomode. Con esso cancellate, volete voi donzelle bellissime aver la pelle, voi giovani garanti per sempre avere amanti, comprate il mio specifico.

E comprate il mio specifico per riposo ve lo do. E i movi paralitici, spedisci gli apoplettici, gli asmatici, gli astitici, gli isterici, gli diabetici, guarisci i timpanidi, le scropoli, gli acidi, e giro il mal di fegato che moda diventò. Mirabile per chimici, mirabile per fegato, guarisci i paralitici, spedisci gli apoplettici, comprate il mio specifico, voi vedove e donzelle, voi giovani galanti, per proprio ve lo do. Avanti, avanti, credo, avanti, avanti, bambole.

0: slavina. Qua un momento, più da presto, sulla testa è tutta cotta, e io l'argomento a quell'aria apri e metta, e poi
1: che cosa?
0: Sulla testa, schicchigliosa, tu vuoi con la ricetta che tu mai pari potrà, tu vuoi con la ricetta che tu mai pari potrà, tu vuoi con la ricetta che tu mai pari